che ho usato lo e la già del patro lo porrompo nem voglio proprio lo pogne po scusa mi scusa il voglio ciò che ho usato.

fuori ciò stemunto, veglio l'occupo so templumbo, vede spogliam, vede spogliam, e fermar ciò che potresto là, morne cansasto di ciò stemunto, veglio l'occupo so templumbo.